L'arrêto, inusé, c'était vrai. Une rete forte et tout, mais si poco di più, della donna più matura, perché tu.